di bontà. Poi ha sembrato via una mata di bontà. La voi aveva sin guardao.